Mi scusa, sono un grotto e cunione in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nome tre salmone, le mani piace. E se dice, Guggenheim, a chi le piace, a chi su giù di sua, un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Los días no son iguales.

0: metto una dopo l'anno prossimo, come mi sentirete?
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo,
0: yo, check it. This shit is my birthright, you heard right.